Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 5 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Buone stelle da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 4 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Nettuno e Saturno, dovrebbe spingervi a coltivare ambizioni, ma con costanza e consapevolezza. Martedì per riflettere il da farsi al ritorno dalle vacanze, quando alcune difficoltà, soprattutto lavorative, troveranno una soluzione. Il voto è 7+. Toro, l'aspetto benevolo di Venere vi donerà la capacità di favorire l'armonia familiare o di mettere in risalto il vostro senso pratico negli affari. Voto 8. Gemelli, una bella e intraprendente luna vi renderà capaci di affrontare la giornata lavorativa con grinta e determinazione. In amore servirà comprensione, magari un piccolo esame di coscienza per verificare i vostri reali sentimenti. Il voto è 7+. Cancro, la vostra giornata potrebbe non essere del tutto positiva a causa di un certo malumore provocato dalla luna in quadratura, ma fate in modo che non comprometta il vostro impegno nell'ambiente di lavoro o in famiglia. Voto 8-. Leone, la libertà d'azione che vi donano alcune stelle amiche vi autorizza a godervi i successi professionali o le vacanze. Bene l'amore, oggi anche grazie alla passione ispirata dalla luna amica. E voto 8. Vergine, Marte, sempre in quadratura, potrebbe rendervi un po' nervosi. Tuttavia la vostra organizzazione non ne risentirà se agirete con calma e riflessione. Voto 8-. Bilancia, la forza è con voi grazie a Marte sempre in ottimo aspetto, ma siate accorti ed evitate di spendere energie in progetti per ora poco realizzabili. Voto 7. Scorpione, Venere e Mercurio vi guardano con benevolenza e vi inducono ad essere ottimisti, perciò godetevi il loro favore sia che siate impegnati sia che siate in ferie. E voto 8. Sagittario, la luna anche oggi è vostra alleata finché possiate sentirvi un po' più sicuri di voi stessi, in particolare nei rapporti di lavoro. Amore un po' litigarello. E voto 7. Capricorno, affidatevi al vostro istinto ben guidato da Venere positiva al fine di non soccombere troppo nel caso dobbiate affrontare qualche noia nell'ambiente lavorativo. Piacevoli le relazioni affettive e voto 7+. Acquario, godetevi se siete in vacanza la libertà che tanto amate, ricaricandovi di energie positive. Voto 8. Pesci, la pazienza dovrà esservi compagna, soprattutto in famiglia, ancora per qualche giorno. Giornata con buone soddisfazioni al lavoro e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e stream.it.

0: ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora con sole assoluto protagonista sul Triveneto. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi e le temperature che si manterranno roventi, con massime di 36-37 gradi, specie in pianura nei grandi centri urbani, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte con minime tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 6:59.
1: Buongiorno amici. Ma non solamente buongiorno amici, anche buongiorno amiche, visto che ci sono io, Cristina.

0: questo clima.
1: Ho paura di no. Guardate che non stavo scherzando. Da queste parti c'è la nebbia, non so dalle vostre parti, magari siete fortunati, un po' di sole lo vedete, ma il vostro sole siamo noi, Radio Padova, con i suoi storici 103.9, con l'app gratuita che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino, perché questa magia vi permette di avere Radio Padova, Ritmo Italiano, con voi ovunque andiate nel mondo. Volevo ricordarvi che se volete comunicare con noi, raccontarmi, per esempio, visto che sono qua io, buongiorno, sono Cristi Radori, che cosa state facendo di bello a quest'ora del mattino, c'è sempre il 328 319 8000. E ancora musica qui a Radio Padova.
2: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Il timido ubriaco Max Gazzè, canzone che è più che altro un'opera d'arte. Io penso che siate d'accordo con me. Ancora buongiorno, buon viaggio, buon lavoro, buona vacanza. Vi siete appena svegliati, state facendo colazione, insomma qualsiasi cosa stiate facendo, ricordatevi che avremo adesso una chicca firmata a Radio Padova e datata 1982 in arrivo, e a breve anche il nostro oroscopo.
1: Ritmo italiano.

0: Buone stelle da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 4 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Nettuno e Saturno, dovrebbe spingervi a coltivare ambizioni, ma con costanza e consapevolezza. Martedì per riflettere il da farsi al ritorno dalle vacanze, quando alcune difficoltà, soprattutto lavorative, troveranno una soluzione. Il voto è 7+. Toro, l'aspetto benevolo di Venere vi donerà la capacità di favorire l'armonia familiare o di mettere in risalto il vostro senso pratico negli affari. Voto 8. Gemelli, una bella e intraprendente luna vi renderà capaci di affrontare la giornata lavorativa con grinta e determinazione. In amore servirà comprensione e magari un piccolo esame di coscienza per verificare i vostri reali sentimenti. Il voto è 7+. Cancro, la vostra giornata potrebbe non essere del tutto positiva a causa di un certo malumore provocato dalla luna in quadratura, ma fate in modo che non comprometta il vostro impegno nell'ambiente di lavoro o in famiglia. Voto 8-. Leone, la libertà d'azione che vi donano alcune stelle amiche vi autorizza a godervi i successi professionali o le vacanze. Bene l'amore, oggi anche grazie alla passione ispirata dalla luna amica. E voto 8. Vergine, Marte, sempre in quadratura, potrebbe rendervi un po' nervosi. Tuttavia la vostra organizzazione non ne risentirà se agirete con calma e riflessione. Voto 8-. Bilancia, la forza è con voi grazie a Marte sempre in ottimo aspetto, ma siate accorti ed evitate di spendere energie in progetti per ora poco realizzabili. Voto 7. Scorpione, Venere e Mercurio vi guardano con benevolenza e vi inducono ad essere ottimisti, perciò godetevi il loro favore sia che siate impegnati sia che siate in ferie. E voto 8. Sagittario, la luna anche oggi è vostra alleata affinché possiate sentirvi un po' più sicuri di voi stessi, in particolare nei rapporti di lavoro. Amore un po' litigarello. E voto 7. Capricorno, affidatevi al vostro istinto ben guidato da Venere positiva al fine di non soccombere troppo nel caso dobbiate affrontare qualche noia nell'ambiente lavorativo. Piacevoli le relazioni affettive e voto 7+. Acquario, godetevi se siete in vacanza la libertà che tanto amate, ricaricandovi di energie positive. Voto 8. Pesci, la pazienza dovrà esservi compagna, soprattutto in famiglia, ancora per qualche giorno. Giornata con buone soddisfazioni al lavoro e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Baroni, Cambiare, canzone meravigliosa del 1997. Adesso invece, se siete all'ascolto di Radio Padova e siete al volante o state per mettervi al volante, mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi perché arriva l'aggiornamento di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, do you remember how it used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Sweet home. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, la situazione del traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia sulla A28 Porto Goraro-Conegliano tra l'allacciamento con la A4 e Azzano Decimo e sulla A27 Venezia-Belluno tra Conegliano e l'innesto nella tangenziale di Mestre per la presenza di banchi di nebbia. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che lo svincolo di somma campagna della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Madame Marrakesh, insieme volevo capire, stavo parlando col mio amico Mauretto e dicevo che Madame mi piace veramente tanto, tantissimo, come mi piace dirvi, siete pronti?
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: È un regalone per voi, un super regalone marchiato Padova Land. E infatti questa è la parola magica che dovrete inserire nel vostro messaggio adesso al 328 319 8000. Ripeto, 328 319 8000. Scrivete Padova Land, perché quello che sto per regalarvi è un insieme di estate, sole, divertimento. Potrete tuffarvi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, per tutti i giorni, da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, provare i tanti scivoli, lasciarvi trasportare dalla piscina a onde e rilassarsi poi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e i social. Ma adesso continuiamo a ricordare che ovviamente vince la velocità. 328 319 8000, scrivete Padovaland e intanto in bocca al lupo.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Dario e con Radio Padova ho appena vinto una giornata per due a Padova, bellissimo, bellissimo parco acquatico di Padova, stupendo. Grazie Padova, Radio Padova.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
3: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova.

0: Pasqua italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
14: Radio Padova Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora con sole assoluto protagonista sul Triveneto. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi e le temperature che si manterranno roventi, con massime di 36-37 gradi, specie in pianura nei grandi centri urbani, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
16: La disco italiana.
17: Da questo momento
16: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Lo sento, pinguini tattici nucleari, nel caso aveste acceso e sintonizzato solamente adesso, magari per sbaglio, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, ovviamente questo è il Buongiorno Amici con me, Cristi Radori, e con tutte voi e tutti voi impegnati a fare un sacco di cose in questo martedì 4 agosto 2026. Parlando di giochi, abbiamo da poco regalato due biglietti, due ingressi per un'intera giornata al Parco Acquatico Padovaland. Non demordete se ancora non avete vinto, perché questa con Radio Padova sarà un'estate ricchissima. Dovete solamente rimanere all'ascolto tutto il giorno, perché potrebbe apparire per incanto il jingle che dice un regalo per te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con zingari o re, cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Roma News.
1: La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti è al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini, e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

bravissimo, Saif, veramente bravissimo. Parlare d'amore, la canzone che ci accompagnerà in questa estate 2026 su Radio Padova. Ricordo sempre la storica frequenza, i 103.9, ma so che si sono da poco aggregati 2026 su Radio Padova.

0: Buone stelle da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, martedì 4 agosto 2026. Ariete, la Luna nel segno, vicino a Nettuno e Saturno, dovrebbe spingervi a coltivare ambizioni, ma con costanza e consapevolezza. Martedì per riflettere il da farsi al ritorno dalle vacanze, quando alcune difficoltà, soprattutto lavorative, troveranno una soluzione. Il voto è 7 più. Toro, l'aspetto benevolo di Venere vi donerà la capacità di favorire l'armonia familiare o di mettere in risalto il vostro senso pratico negli affari. Voto 8. Gemelli, una bella e intraprendente luna vi renderà capaci di affrontare la giornata lavorativa con grinta e determinazione. In amore servirà comprensione, magari un piccolo esame di coscienza per verificare i vostri reali sentimenti. Il voto è 7 più. Cancro, la vostra giornata potrebbe non essere del tutto positiva a causa di un certo malumore provocato dalla luna in quadratura, ma fate in modo che non comprometta il vostro impegno nell'ambiente di lavoro o in famiglia. Voto 8 Leone, la libertà d'azione che vi donano alcune stelle amiche vi autorizza a godervi i successi professionali o le vacanze. Bene l'amore, oggi anche grazie alla passione ispirata dalla luna amica. E voto 8. Vergine, Marte sempre in quadratura potrebbe rendervi un po' nervosi, tuttavia la vostra organizzazione non ne risentirà se agirete con calma e riflessione. Voto 8 meno. Bilancia, la forza è con voi grazie a Marte sempre in ottimo aspetto, ma siate accorti ed evitate di spendere energie in progetti per ora poco realizzabili. Voto 7. Scorpione, Venere e Mercurio vi guardano con benevolenza e vi inducono ad essere ottimisti, perciò godetevi il loro favore, sia che siate impegnati, sia che siate in ferie. E voto 8. Sagittario, la Luna anche oggi è vostra alleata finché possiate sentirvi un po' più sicuri di voi stessi, in particolare nei rapporti di lavoro. Amore un po' litigarello. E voto 7. Capricorno, affidatevi al vostro istinto, ben guidato da Venere positiva, al fine di non soccombere troppo nel caso dobbiate affrontare qualche noia nell'ambiente lavorativo. Piacevoli le relazioni affettive e voto 7 più. Acquario, godetevi se siete in vacanza la libertà che tanto amate, ricaricandovi di energie positive. Voto 8. Pesci, la pazienza dovrà esservi compagna, soprattutto in famiglia, ancora per qualche giorno. Giornata con buone soddisfazioni al lavoro e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi

0: Hardcore qui nel Buongiorno Amici con Radio Padova, Ritmo Italiano, con me Cristina Dori e tutti voi, se vi va, al 328 319 8000, e se vi va di viaggiare con tutti gli aggiornamenti del caso, restate con noi perché a breve avremo info viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa, ma che cosa è casa?
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Nessun disagio di rilievo in questi minuti lungo la nostra rete. A chi fosse diretto verso Milano sulla A4 Milano-Brescia di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per incidente tra Rovato e Palazzolo. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Le lune e le dune, 9:32 minuti. Voglio solamente dirvi che da queste parti, poi eventualmente dalle vostre parti me lo direte voi, in questo preciso momento ci ritroviamo con 27 gradi, ma la temperatura percepita è 32. Infatti c'è il 94% di umidità. Stamattina molto presto c'era una nebbia, sembrava di essere a novembre, ma a quanto pare questo velo, questa copertura continuerà ancora per un pochino, ed è questa purtroppo che ci dà la sensazione della grande afa, del gran caldo. Meno male che c'è Radio Padova con la freschezza di una poesia, questa canzone di Sal da Vinci.

0: Si chiama Petit e Amè, il titolo di questa canzone, una delle canzoni di questa estate con Radio Padova Ritmo Italiano. E parlando di belle canzoni, prepariamoci perché arrivano a breve le bellissime di Radio Padova, le tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana con tre decenni a confronto 80-90-2000.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

finale. Bellissima, 26 anni sta canzone, fantastico. Lirio Bue, Si viene si va, che ci ha portati fino alle 9:53 minuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano. È il momento per me di abbracciare tutti voi, vi lascio in buone mani perché a breve avrete la compagnia di Luca Lazzari, ma vi ricordo che vi aspetto domani mattina sempre qui su Radio Padova a partire dalle 7. Buona giornata a tutti, anche se il sole ancora non si fa vedere, ma il sole per esempio potrebbe arrivare grazie a Clara e a San Giovanni con Le ragazze.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: loro casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra-Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Uno dei successi italiani di questa estate, Uelo Anna Tattangelo, Notte Poetica, alle 10:04. Buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino alle 13, ora 3 in fila, subito Eiffel 65 e Gue.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

iniziando io. Non mi chiamo Mario, dammi una mano, sonorita, e mettila qua.

0: estate.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Ci sono differenze che non Zina Speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Anche nella prossima ora, la musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti e

0: Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 4 minuti abbiamo, direi, brillantemente superato le 14. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme anche oggi fino alle 17, giornata numero 4 di agosto, e cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Coez.
1: Tre canzoni in fila.

0: Questa fu la collaborazione tra Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger, Fino all'estasi su Radio Padova. Ritmo Italiano era l'ultima delle tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, sentiamo anche Cioffi, la nuova, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Meno di un mese ci separa dall'inizio della mostra del cinema di Venezia. Sarà Ink di Danny Boyle il film di apertura, sarà proiettato proprio in prima mondiale il primo giorno della mostra, il 2 settembre al Palazzo del Cinema del Lido. Dio ride di Veronesi invece in prima mondiale il film di chiusura della mostra di Venezia, e nel cast tra gli altri Pier Francesco Favino e Silvio Orlando. Tra le star internazionali attese a Venezia a settembre: Robert Pattinson, Orlando Bloom, Susan Sarandon, John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem e moltissimi altri. Greta Scarano, bellissima e bravissima, assieme al giovane Nicolas Maupas, presenteranno le serate di apertura e chiusura della mostra del cinema di Venezia, ma avremo tempo e modo per parlarne dal 2 settembre in avanti, giorno di inizio ufficiale della mostra. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Saif, questa è Parlar d'amore.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compri

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Genova News.
1: Concluso il video summit, tre ministri degli interni e della UE convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid, dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stato a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. E una tragica attraversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti, erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto e danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione, simbolo del Milan, scomparso a 66 anni, migliaia le persone e le personalità intervenute. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è, solo a pronunciarlo la glicemia si alza un po'. 16 e 8 minuti, buon pomeriggio, arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di LDA con H7, Santa.
2: Tre canzoni in fila.

Nicolò Filippucci con Mantra, uno dei talenti è nato appunto nell'ultimo Sanremo, infatti si è aggiudicato il primo premio tra i giovani. Sono le 19:16 minuti, tanti italiani in vacanza, tanti stranieri che invece arrivano in Italia, come abbiamo saputo Jennifer Lopez a Roma e a Venezia, abbiamo visto in questi giorni il suo video mentre mimava Madonna e adesso invece per noi c'è Ligabue.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per il solo traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Messina ancora qualche rallentamento alla rotonda Marghera. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 5 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Marghera in direzione Trieste. Entrata alternativa Mira-Oriago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:29 minuti, 29 secondi perché siamo precisi. Andiamo subito con il collegamento. Paolo Corazzon di Trebi Meteo. È il caldo, Paolo. È il caldo.
2: Guarda, io ho appena portato giù il cane a fare i sognini. Sì. Adesso sono in mutande sul divano dei cani. Proprio non ho la forza di povero Tito. Quei 10 minuti mi hanno sfiancato proprio. È tremendo. Niente, purtroppo dobbiamo tenere duro perché va avanti questa ondata di calore. È confermato che nel weekend faremo anche 2-3 gradi in meno, ma 2-3 gradi, quindi in realtà che roba, e niente, per carità. Sì. Però passeremo da 38 a 35 per soddisfazione. Ecco. E tra l'altro anche tutta la prossima, temo che sarà calda di tutta la prossima settimana. Dovremo proprio aspettare la metà del mese perché le cose si stanno a cambiare. Ma altri 10 giorni belli roventi, mi sa che non ci ritorni nessuno.
1: Mamma mia, va bene.
2: Teniamo duro.
1: Va bene. Allora, quando fai il prossimo giretto, domani sera io ti richiamo e così vediamo un po' come va la situazione.
2: Ecco, dai, speriamo di resistere. Va bene, dai, okay. grazie
1: mille. A Paolo Corazzone di Trebi Meteo, a domani. Ciao.
0: Radio Padova.
3: Lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato l'uovo.

il suo grandissimo successo, quello di Pino Zangiò, ma quale idea? Sono le 19:45 minuti, ben ritrovati, siete su Radio Padova, la nostra musica che vi accompagna nel nostro appuntamento del pomeriggio, come sempre a 3 ore, tra le 17 e le 20, c'è il Si Viaggiare con me, Franco Ghirardello, la più suonata nel nostro paese, agitare Coca-Cola, del resto, voglio dire, l'estate è così. Tommaso Paradiso.

0: di Franco Battiato, c'era l'era del cinghiale bianco. Siamo negli anni 70, eravamo negli anni 70, siamo tornati in questo caldo infernale, quello del 2026. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 17. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello. Con Si Viaggiare per ora è tutto, ma la nostra musica, quella di Radio Padova, il ritmo italiano continua con Berlino di Ernia. Ciao!
1: Sei partito.

0: Radio Padova News.
1: I fatti di Ceuta, dal vertice dei ministri dell'interno UE, solidarietà alla Spagna, impegno comune per rafforzare rimpatri e controllo delle frontiere, ancora tensione tra Madrid e Roma. La guerra nel Golfo tra oggi e domani riaprirà lo stretto di Hormuz, l'annuncio del segretario al tesoro americano Bessent, nessuna conferma dall'Iran. Paura, ma fortunatamente nessun danno per il forte terremoto, magnitudo 4.3 questa mattina nel Pisano. Intanto salgono a 700 gli sfollati del sisma di venerdì ai Campi Flegrei. I cittadini di Pozzuoli protestano per la mancanza dell'acqua. Cori, bandiere e applausi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, il ricordo del grande campione, simbolo del Milan, nelle parole del ministro dello sport Abodi.
2: L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti, e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria, con quel pianto che è stato il pianto di tutti noi tifosi della maglia azzurra di fronte a una sconfitta.
1: Da Laura Supino, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19:59 minuti.
5: Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 4 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 5 agosto. Nessun problema al momento viene segnalato lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Parliamo del casello di Somma Campagna. Fino alle 6 di domani mattina, a causa di lavori, resterà chiuso sulla A4. Lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia in entrata in direzione Milano. Mercoledì 5 agosto dalle 24 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna verrà chiuso sempre per lavori in uscita per il traffico proveniente da Venezia con chiusura dello svincolo in entrata in direzione Milano. Ora ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Fino alle 5.30 di mercoledì 5 agosto sarà chiuso l'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Milano a causa di lavori. Come alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Spinea. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Un uomo è fortunato se è il primo amore per una donna. Una donna è fortunata se è l'ultimo amore di un uomo. Charles Dickens.

0: Radio Padova, le canzoni d'amore più belle.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Se ti piace questa musica,
1: vieni da me, fammi vivere meglio. Ho questo buco nel petto, sento nonno, divento geloso.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Ma stai lontana, io non torno a casa. Ma che cosa è casa?
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Quella tipa tatuata tutta da, tatuata, tutti guardano la tipa tutta da, tatuata.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Easy Network il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: e l'una e sette minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.